0: Santa Gema.
1: Sei connesso in stereo sulla radio, superando il paese di Taiz Minas Brasile. Stereo su musica nella tua vita.